0: wotena sie ntena
1: Jesus
0: wo gina nyina
1: Jesus
0: osi metena sie nyeyi me da ho nyeyi
1: da ho nyeyi
0: me gina ho so na emia den na obeye
1: dey
0: den so radia wo jojo okra won jojo okra
2: oh honey my friend
0: Say,
1: oh Lord,
0: restore my soul. Era de juju me kra.
1: Era de juju me kra.
0: Era de juju me kra.
1: Era de juju me kra.
0: Ye ya ho kire.
1: Ye ya ho kire.
0: Ye yo hia.
1: Ye yo hia.
0: Ye ya
1: die.
0: Ye ya yao.
1: Ye ya yao.
0: E wo di pedi ani mo.
1: Era
0: de juju me kra. Era
1: de juju me kra.
0: What did Joe McCra? He restored my soul. He restored my soul. Era de juju me kra.